tu seduta un po' più in là, nel mio stesso bar, e c'hai quel non so che, di chi ha tutti gli occhi su di sé. E ti vorrei parlare, ma mi mangerei le parole. Continuo a bere vodka Schweppes, magari il primo passo lo fai te.

Se, e ti vorrei parlare, ma mi mangerei le parole e continuo a bere vodka Schweppes, magari il primo passo lo fai te.

Nel dì della vittoria l'incontrai. Stupito io n'ero per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro, sir di cautore. Faticino uscito dalle veggenti stesse che predissero un certo al capo mio.

Chopunial, laissame vaita! Se l'erva non sei tu, chiodi, brandisca!

fermarse trono, questa salta mi teppe, o spalzarmi per sempre. E pur la vita senza